bene il tempo, così lisce un quill in der ene fliss, os global var strö, gebis in hoch.